wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete nemakonzo.

avilidos pensando a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Quest'obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siverro e dai sanata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

unita e forte, salzente orgogliosa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a quando la raggiunta s'intesa. Sordelega ordai s'assemblea, in Roma in suo ministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sorbezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè di anas armanos, e narana, custa sì che è valentia.